0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende: impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'Exilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su Flaxrock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di Flaxrock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Live Playlist.
1: Radio Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco,

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende: impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22, una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi, dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'Exilva di Taranto. Il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio. Lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Bubblegum. Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere, anche se la vita è questo.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba. Di mano non fa neura si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa. Ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal solito bar del

adesso qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori re.

0: cerco e non far finta come al solito, che tanto Roma lo sa.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Shoot.
1: Radio Norba, breaking news con TG Com 24.
2: Buonasera da Ester Oletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti

0: disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'Exilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Avevamo parlato.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fan freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: e ridi.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

ricominciamo tutto.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Roletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22. Una sfida considerata ad alto rischio. Forti i timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi. Dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'ex Ilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera.

0: carriera, la prendo come una sfida come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
1: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Proprio oggi che era uscito il sole,

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Scriviamo queste pagine. Vorrei avere qualcosa di più di te.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esteroletto. Forte terremoto di magnitudo 5.5 tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia ad una profondità di 10 km. La terra ha tremato intorno alle 18. Al momento non sono segnalati danni o vittime. Spionaggio: Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro 3 giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura, mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Il ministro della difesa israeliano Katz torna a minacciare, pronti a colpire per la terza volta l'Iran e con più forza. Traffico Hormuz quasi fermo dopo i nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Oltre 100 obiettivi militari nella Repubblica Islamica, che ha risposto prendendo di mira le basi americane in Qatar, Bahrain e Kuwait. Che cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano. Lo avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una 23enne marocchina in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. L'aggressore irregolare in Italia è stato arrestato, la ragazza subito soccorsa e trasportata in ospedale. È stata un'altra giornata di pesanti disagi per chi ha scelto il treno per viaggiare, cancellazioni o ritardi dopo che in Calabria sono stati tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti, circolazione in graduale ripresa. Il ministro Salvini parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio, che si gioca stasera a Boston alle 22, una sfida considerata ad alto rischio. Forti timori per i raduni nelle piazze e nelle strade, così le autorità blindano Parigi, dispiegati oltre 5.000 poliziotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'Exilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su FlexRock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di FlexRock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Non ho più paura del buio. Da piccolo anche i mostri sembravano

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas intanto sfonda la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. È stato fermato. A Milano un 27enne algerino ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza 23enne di origine marocchina per uno sguardo. Sono uomo e musulmano, avrebbe detto. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio sulla banchina della metropolitana in piazza Duomo. L'uomo era stato arrestato la sera prima per furto e danneggiamento, poi era tornato in libertà. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Il governo spagnolo parla di una tragedia senza precedenti. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani. Attesi 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La cessione dell'ex Ilva di Taranto, il governo ha convocato a Roma i sindacati per il 28 luglio, lo si apprende da fonti sindacali all'indomani dell'ultimatum lanciato all'esecutivo. Intanto, da quanto trapelato nelle ultime ore, il gruppo Jindal sarebbe in vantaggio su Flaxrock per l'acquisizione dell'acciaieria. Restano i dubbi sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di Jindal e sull'affidabilità economica di Flaxrock. A Bari non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni coinvolto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Camillo Rosalba. Per cause da ricostruire, era in sella la sua moto quando si è scontrato con un'auto. Clima teso a Bari alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. E io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto ed è la sfida più importante della mia carriera.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: questo treno per... Qui sto sotto di te.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso incazzare.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gelo tra Mosca e Roma dopo l'espulsione di due militari russi dall'Italia. Sono accusati di spionaggio. Immediata la replica del Cremlino. Risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Intanto le forze ucraine hanno condotto nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha parlato

oggi e domani. Secondo Copernicus Climate Change Service, il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio, domani Norvegia-Inghilterra, domenica Argentina-Svizzera. Questa è la Breaking News di TGCom24.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Sì, tu amaci in un darien. T'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

la gente. Ti propongo il triplo giro della morte. Senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Israele potrebbe unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi all'Iran, ma attende il via libera di Donald Trump. Tel Aviv intanto condivide con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano. Lo stretto di Hormuz torna alla paralisi. Secondo i media iraniani, oltre 40 milioni di persone hanno partecipato alla cerimonia funebre di 6 giorni per l'Ayatollah Ali Khamenei. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. È stato fermato. A Milano, invece, un 27enne algerino ha sfregiato al volto con un coltello una ragazza di 23 anni di origine marocchina per uno sguardo. Sono uomo e musulmano, avrebbe detto. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio sulla banchina della metropolitana in Piazza Duomo. L'uomo era stato arrestato la sera prima per furto e danneggiamento, poi era tornato in libertà. Almeno 11 le persone morte nell'incendio a Los Gallardos in Almeria. Le autorità hanno rivisto al ribasso di una persona il bilancio delle vittime rispetto alle prime ore del mattino. Diversi corpi sono stati ritrovati all'interno di veicoli carbonizzati. Circa 1000 persone sono state evacuate. Si tratta dell'incendio più devastante finora nella regione andalusa. Sale a 3.889 il bilancio delle vittime del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del Venezuela. Il numero dei feriti resta fermo a 16.740, mentre le autorità continuano a non fornire dati ufficiali sui dispersi. Le Nazioni Unite stimano che possono essere fino a 50.000. I mondiali di calcio. La Francia batte il Marocco 2-0 e va in semifinale. Oggi alle 21 Spagna-Belgio. Tennis. Oggi a Wimbledon si giocano le semifinali. Ferri contro Zverev alle 14.30 e dopo le 16 Sinner Djokovic. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La Procura di Taranto ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sui due poliziotti che il 12 giugno 2025 in un conflitto a fuoco uccisero nelle campagne di Grottaglie Michele Mastropietro. L'uomo era in fuga dopo aver ammazzato il brigadiere dei carabinieri Carlo Le Grottaglie con la complicità di Camillo Giannattasio, che ora è a processo. Arrestato un 22enne di San Severo nel Foggiano con l'accusa di aver esploso colpi di pistola contro due automobilisti al culmine di un litigio sulla viabilità. La sparatoria è avvenuta il 3 marzo. Nelle ore successive al litigio è stato arrestato il presunto complice, un ragazzo di 28 anni. Il 22enne invece si trovava agli arresti domiciliari, aveva l'autorizzazione a lasciare l'abitazione solo per recarsi al lavoro. Via libera dal Tribunale Amministrativo Regionale al bando del Comune di Bari per la gestione dello stadio San Nicola. Respinto il ricorso della società Lucente che chiedeva la riapertura dei termini perché non informata sui possibili guadagni dall'organizzazione dei concerti. L'SSC Bari è stata l'unica società ad aver presentato un'offerta. Bari Calcio, clima teso alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamolo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Tunisia, almeno 12 vittime. Le fiamme potrebbero essersi propagate dopo la caduta di un cavo elettrico. Il capo dei servizi di emergenza regionali spagnoli, Sanz, parla di tragedia senza precedenti. Ammazzata in casa dall'ex compagno a Loreto, l'accoltellamento mortale durante una lite per la custodia del figlio di 7 anni. L'uomo, costituitosi, ha inviato questo messaggio alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. A Milano sfregia una sconosciuta nel metrò. Cos'hai da guardare? Le ha detto prima di ferirla. Era stato arrestato e rilasciato poche ore prima. È un 27enne algerino, bloccato poco distante, in pieno centro. La ragazza ha un taglio profondo fra guancia e collo. Italia stretta nell'afa. OMS Europa preannuncia una nuova ondata, con temperature fino a 43 gradi centigradi, e convoca una riunione con 41 stati. Gli incendi devastano la Valdossola, 600 ettari in cenere, 120 evacuati per l'aria irrespirabile. A causa di caldo secco e brezza, in 24 ore fiamme dilagate. Calcio ai mondiali: Francia-Marocco 2-0, transalpini in semifinale. L'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio dalle 21 a Los Angeles. Tennis a Wimbledon: oggi sarà definita la finale del singolare maschile. Dalle 14.30 semifinale Ferit-Zverev, dalle 16.30 Sinner-Djokovic. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La Procura di Taranto ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sui due poliziotti che il 12 giugno 2025 in un conflitto a fuoco uccisero nelle campagne di Grottaglie Michele Mastropietro. L'uomo era in fuga dopo aver ammazzato il brigadiere dei carabinieri Carlo Le Grottaglie con la complicità di Camillo Giannattasio, che ora è a processo. Arrestato un 22enne di San Severo nel Foggiano con l'accusa di aver esploso colpi di pistola contro due automobilisti al culmine di un litigio sulla viabilità. La sparatoria è avvenuta il 3 marzo. Nelle ore successive al litigio è stato arrestato il presunto complice, un ragazzo di 28 anni. Il 22enne invece si trovava agli arresti domiciliari, aveva l'autorizzazione a lasciare l'abitazione solo per recarsi al lavoro. Via libera dal Tribunale Amministrativo Regionale al bando del Comune di Bari per la gestione dello stadio San Nicola. Respinto il ricorso della società Lucente, che chiedeva la riapertura dei termini perché non informata sui possibili guadagni dall'organizzazione dei concerti. L'SSC Bari è stata l'unica società ad aver presentato un'offerta. Bari Calcio, clima teso alla conferenza stampa del nuovo direttore generale Pierpaolo Marino e del tecnico Rastelli. Marino è consapevole che sarà difficile, ma vuole riavvicinare a tutti i costi la piazza. Sentiamolo.
3: Questa di Bari per me è la scelta più difficile, ma anche la più intrigante della mia carriera. La prendo come una sfida, come tutte le altre, ma non sono così sordo o cieco da non capire quanti e quali siano le difficoltà.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

quanti costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scordati!

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Siamo ritornati lunghi.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Hormuz torna alla paralisi dopo i raid. Israele dice agli USA l'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Lo rivela il Wall Street Journal. Scambio di colpi, ma secondo la CNN, Stati Uniti ancora impegnati in colloqui tecnici con Teheran. Devastante incendio nei boschi dell'Andalusia, almeno 12 vittime. Le fiamme potrebbero essersi propagate dopo la caduta di un cavo elettrico. Il capo dei servizi di emergenza regionali spagnoli, Sanz, parla di tragedia senza precedenti. Ammazzata in casa dall'ex compagno a Loreto, l'accoltellamento mortale durante una lite per la custodia del figlio di 7 anni. L'uomo costituitosi ha inviato questo messaggio alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. A Milano sfregia una sconosciuta nel metro. Cos'hai da guardare? Le ha detto prima di ferirla. Era stato arrestato e rilasciato poche ore prima. È un 27enne algerino bloccato poco distante in pieno centro. La ragazza ha un taglio profondo fra guancia e collo. Italia stretta nell'afa. OMS Europa preannuncia una nuova ondata con temperature fino a 43 gradi centigradi e convoca una riunione con 41 stati. Gli incendi devastano la Val d'Ossola, 600 ettari in cenere, 120 evacuati per l'aria irrespirabile. A causa di caldo secco e

0: redazione svolta nell'indagine sull'assalto a Porta Valori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e diverse auto furono date alle fiamme. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state raggiunte da misure cautelari questa mattina. Le indagini della DDA di Bari hanno permesso di sgominare il gruppo specializzato negli assalti ai blindati. Avrebbe compiuto una serie di furti notturni nelle aziende di 4 regioni del sud tra il 2024 e il 2025. Arrestato un uomo di 42 anni barese, avrebbe agito tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Le indagini sono nate dopo il furto in un'azienda del settore alimentare ad Avetrana. Il bottino totale ammonta a 270.000 euro. In occasione dei giochi del Mediterraneo, da Trenitalia arriva l'annuncio di 2 nuovi collegamenti Frecciarossa-Roma-Taranto, confermate a Foggia, Barletta e Bari. Il governatore pugliese Antonio De Caro chiede che i collegamenti restino stabili anche oltre il periodo dei giochi. Intanto, tra i 48 azzurri convocati dalla nazionale, ci sono la tarantina Benny Pilato, la coratina Chiara Tarantino e i fratelli baresi Luca e Marco De Tullio. Per il momento è tutto.
1: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: No.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. L'Iran seppellisce Ali Khamenei mentre lo stretto di Hormuz torna alla paralisi dopo i nuovi raid americani. Israele avverte gli USA. Teheran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Secondo la CNN, Washington e il regime degli Ayatollah sono ancora impegnati in colloqui tecnici. Devastante incendio nei boschi dell'Andalusia, almeno 12 morti. Le fiamme potrebbero essersi propagate dopo la caduta di un cavo elettrico. Sanz, capo dei servizi di emergenza regionali spagnoli, parla di tragedia senza precedenti. Ammazzata in casa dall'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona, l'accoltellamento mortale durante una lite per la custodia del figlio di 7 anni. L'uomo, costituitosi, ha inviato questo messaggio alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. A Milano sfregia una sconosciuta nel metro. Cosa hai da guardare? Le dice prima di ferirla. Arrestato e rilasciato poche ore prima è un 27

0: dalle 14.30 Ferri Zverev, dalle 16.30 Sinner Djokovic. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Maxi operazione antidroga in Salento. Arrestate questa mattina 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedicate al traffico internazionale di droga con basi operative a Lecce e a Oria. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria, in particolare eroina, marijuana e cocaina, utilizzati come corrieri bambini e donne albanesi. Ritrovata dopo 26 anni una statua di Gesù Bambino rubata nel 2000 all'arcidiocesi di Trani, Barletta, Bisceglie. La statua di legno risalente al XVIII secolo è stata trovata dai carabinieri in casa di un uomo di Brindisi. Avrebbe dimostrato di averla acquistata da un antiquario calabrese. La statua sarà restituita oggi alla parrocchia di San Lorenzo di Bisceglie nel nord barese, dove era custodita. È stata presentata a Roma alla Camera dei Deputati la 22esima edizione dello SNIM, Salone Nautico di Puglia, in programma dal 22 al 26 ottobre al porto turistico Marina di Brindisi. Quest'anno la manifestazione vede la partecipazione di 180 espositori e 350 imbarcazioni, tra i temi innovazione, sostenibilità, turismo e cultura del mare. Per il momento è tutto.
1: Radio Norba News.

Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Sognavo per noi una vita come tante.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore. Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

0: Un sospettato è in caserma, si ipotizza una lite degenerata, Riss al lavoro per i rilievi sulla scena del delitto. Mattarella a Seveso per commemorare il cinquantenario del disastro dell'IC Mesa. Il 10 luglio 76 una nube di diossina si sprigionò a seguito di una esplosione nello stabilimento industriale. Ci furono centinaia di intossicati e oltre 700 sfollati. Morirono quasi 80.000 animali. Calcio ai mondiali Francia-Marocco 2-0, Bleu in semifinale. Nel nord transalpino una 17enne perde la vita nei festeggiamenti post vittoria, fatale la caduta da un camion. Per l'11 di Deschamps l'avversaria salterà fuori da Spagna-Belgio dalle 21 a Los Angeles. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento delle indagini.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote, Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se sei sveglio.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizio sempre con un ei.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Devastante incendio nei boschi dell'Andalusia, almeno 11 morti, 23 dispersi. Tra le vittime 4 turisti britannici intrappolati nelle loro auto mentre cercavano di scappare. Secondo testimoni, le fiamme potrebbero essere divampate in seguito alla caduta di un cavo elettrico a Los Gallardos. Teheran ha un piano per uccidere Donald Trump, lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui Israele ha condiviso con gli Stati Uniti nuove informazioni di intelligence che segnerebbero un'escalation nella guerra. Si è presentato in caserma e si è consegnato ai carabinieri di Porto Recanati, 39enne tunisino che ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, Ancona, al culmine di una lite. Ha confessato: il figlio della coppia di 7 anni non era in casa, la vittima, Luigia Fortunato, aveva 33 anni. Deve restare in carcere il 27enne algerino che ieri a Milano ha aggredito e ferito una 23enne di origini marocchine ad una fermata della metropolitana. Le avrebbe urlato: perché mi stai guardando? Sono un uomo, sono musulmano. Le ha sputato addosso, poi l'ha colpita con un pugno e infine l'ha sfregiata in viso con un coltello. Il pubblico ministero ha inoltrato la richiesta al GIP. Paura su un volo Ryanair. Subito dopo il decollo da Salonicco in Grecia si è staccato un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato fuori se non fossero intervenuti la moglie e gli altri viaggiatori trattenendolo all'interno dell'aereo diretto a Memmingen in Baviera. Ricoverato, avrebbe subito ustioni da sfregamento, 3 contusi, subito dimessi. Sergio Mattarella al Bosco delle Querce per il 50° anniversario del disastro di Seveso, quando ci fu la fuoriuscita di diossina dalla fabbrica ICMESA. Il progresso tecnologico deve essere al servizio dell'uomo, ammonisce il presidente. No allo scambio tra costi umani e vantaggi economici. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalle

0: mezzo a tre ruote. Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno, in provincia di Potenza, è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti!

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Navi in transito nello stretto di Hormuz, nonostante la ripresa degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. A Mashhad si è conclusa la cerimonia pubblica per i funerali di Ali Khamenei. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe informato Washington di un piano di Teheran per assassinare Trump. La caduta di un cavo elettrico e la vegetazione secca per il caldo estremo tra le cause dell'incendio in Andalusia. Almeno 11 morti, una ventina i dispersi. Tra le vittime potrebbero esserci soprattutto stranieri, evacuate circa 1000 persone. Sergio Mattarella a Seveso per il 50° anniversario del disastro ambientale ICMESA, quando una nube tossica di diossina si sprigionò dalla fabbrica, causando complicazioni di salute alla popolazione. Triste paradigma di quel che non si deve fare. Ci furono reticenze gravissime, ha accusato il presidente. La Procura di Milano ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il 27enne algerino che ha sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine sulla banchina della metropolitana Duomo del capoluogo lombardo. Nell'appello bis condannato ad un anno e due mesi, l'ex sindacalista è imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess. In primo e secondo grado il 48enne in servizio a Malpensa era stato assolto perché la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. La terza ondata di calore non darà tregua almeno sino al 20 luglio. Bollino rosso per Firenze e Perugia, lunedì sino a 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. La Francia è la prima semifinalista ai mondiali di calcio dopo aver eliminato il Marocco. Il 14 luglio i transalpini dovranno vedersela con la vincente di stasera tra Spagna e Belgio. Tennis, Wimbledon, nel pomeriggio Sinner sfida la leggenda Djokovic. In palio c'è la finalissima. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento delle indagini.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote, Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Navi in transito nello stretto di Hormuz nonostante la ripresa degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. A Mashhad si è conclusa la cerimonia pubblica per i funerali di Ali Khamenei. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe informato Washington di un piano di Teheran per assassinare Trump. La caduta di un cavo elettrico e la vegetazione secca per il caldo estremo tra le cause dell'incendio in Andalusia. Almeno 11 morti, una ventina dispersi. Tra le vittime potrebbero esserci soprattutto stranieri, evacuate circa 1000 persone. Sergio Mattarella a Seveso per il 50° anniversario del disastro ambientale ICMESA, quando una nube tossica di diossina si sprigionò dalla fabbrica causando complicazioni di salute alla popolazione. Triste paradigma di quel che non si deve fare, ci furono reticenze gravissime, ha accusato il presidente. La Procura di Milano ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il 27enne algerino che ha sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine sulla banchina della metropolitana Duomo del capoluogo lombardo. Nell'appello bis condannato ad un anno e due mesi, l'ex sindacalista è imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess. In primo e secondo grado il 48enne in servizio a Malpensa era stato assolto perché la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. La terza ondata di calore non darà tregua almeno sino al 20 luglio. Bollino rosso per Firenze e Perugia, lunedì sino a 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. La Francia è la prima semifinalista ai mondiali di calcio dopo aver eliminato il Marocco. Il 14 luglio i transalpini dovranno vedersela con la vincente di stasera tra Spagna e Belgio. Tennis, Wimbledon, nel pomeriggio Sinner sfida la leggenda Djokovic. In palio c'è la finalissima. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento dell'indagine.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote, Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Navi in transito nello stretto di Hormuz, nonostante la ripresa degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. A Mashhad si è conclusa la cerimonia pubblica per i funerali di Ali Khamenei. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe informato Washington di un piano di Teheran per assassinare Trump. La caduta di un cavo elettrico e la vegetazione secca per il caldo estremo tra le cause dell'incendio in Andalusia. Almeno 11 morti, una ventina di dispersi. Tra le vittime potrebbero esserci soprattutto stranieri, evacuate circa 1000 persone. Sergio Mattarella a Seveso per il 50° anniversario del disastro ambientale ICMESA, quando una nube tossica di diossina si sprigionò dalla fabbrica, causando complicazioni di salute alla popolazione. Triste paradigma di quel che non si deve fare. Ci furono reticenze gravissime, ha accusato il presidente. La Procura di Milano ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il 27enne algerino che ha sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine sulla banchina della metropolitana Duomo del capoluogo lombardo. Nell'appello bis condannato ad un anno e due mesi, l'ex sindacalista è imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess. In primo e secondo grado il 48enne in servizio a Malpensa era stato assolto perché la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. La terza ondata di calore non darà tregua almeno sino al 20 luglio. Bollino rosso per Firenze e Perugia, lunedì sino a 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. La Francia è la prima semifinalista ai mondiali di calcio dopo aver eliminato il Marocco. Il 14 luglio i transalpini dovranno vedersela con la vincente di stasera tra Spagna e Belgio. Tennis, Wimbledon, nel pomeriggio Sinner sfida la leggenda Djokovic. In palio c'è la finalissima. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento delle indagini.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote, Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Non ho bisogno di capire.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Navi in transito nello stretto di Hormuz nonostante la ripresa degli attacchi tra Stati Uniti e Iran. A Mashhad si è conclusa la cerimonia pubblica per i funerali di Ali Khamenei. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe informato Washington di un piano di Teheran per assassinare Trump. La caduta di un cavo elettrico e la vegetazione secca per il caldo estremo tra le cause dell'incendio in Andalusia. Almeno 11 morti, una ventina è dispersi. Tra le vittime potrebbero esserci soprattutto stranieri, evacuate circa 1000 persone. Sergio Mattarella a Seveso per il 50° anniversario del disastro ambientale ICMESA, quando una nube tossica di diossina si sprigionò dalla fabbrica, causando complicazioni di salute alla popolazione. Triste paradigma di quel che non si deve fare. Ci furono reticenze gravissime, ha accusato il presidente. La Procura di Milano ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il 27enne algerino che ha sfregiato al volto una 23enne di origini marocchine sulla banchina della metropolitana Duomo del capoluogo lombardo. Nell'appello bis condannato ad un anno e due mesi, l'ex sindacalista è imputato per violenza sessuale nei confronti di una hostess. In primo e secondo grado, il 48enne in servizio a Malpensa era stato assolto perché la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. La terza ondata di calore non darà tregua almeno sino al 20 luglio. Bollino rosso per Firenze e Perugia, lunedì sino a 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. La Francia è la prima semifinalista ai mondiali di calcio dopo aver eliminato il Marocco. Il 14 luglio i transalpini dovranno vedersela con la vincente di stasera tra Spagna e Belgio. Tennis, Wimbledon, nel pomeriggio Sinner sfida la leggenda Djokovic. In palio c'è la finalissima. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: Mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento delle indagini.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote, Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Dimmi perché

0: sempre detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba.
3: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. La tregua tra Stati Uniti e Iran è finita. Trump conferma, Teheran ci ha chiesto di riprendere i negoziati. Lo faremo, ma il cessate il fuoco è terminato. A Gerusalemme le forze israeliane hanno arrestato il Gran Mufti Mohammed Hussein per incitamento all'odio. Avanza il processo di adesione all'Unione Europea dell'Ucraina. Via libera dei 27 all'apertura del cluster 6 sulle relazioni esterne. Stiamo costruendo un'Europa più resiliente. Ha commentato su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Mattarella a Seveso a 50 anni dall'incidente industriale dell'Icmesa che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha detto il capo dello Stato denunciando reticenze e occultamenti gravissimi. Ha confessato l'omicidio della madre Filippo Oldani, il figlio di Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata morta lunedì sera nella sua casa vacanze di Sanremo. Il ventenne che aveva dato l'allarme ha ammesso al GIP il delitto, convalidato l'arresto in carcere. L'Unione Europea contro Meta, il design di Facebook e Instagram crea dipendenza, violata la legge sui servizi digitali. Il colosso rischia una multa fino a 12 miliardi di dollari. La replica dell'azienda, non concordiamo, abbiamo preso misure a tutela degli adolescenti. Mondiali di calcio, stasera la seconda gara valida per i quarti, alle 21 ore italiane a Los Angeles scendono in campo la Spagna di Yamal contro il Belgio di Lukaku. Chi vince il 14 luglio sfiderà in semifinale la Francia, vincente ieri 2-0 sul Marocco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Svolta nell'indagine sull'assalto al portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese. Durante la maxi rapina furono esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e furono incendiate diverse auto. 7 persone di Cerignola nel Foggiano sono state arrestate, 16 in totale gli indagati. Sentiamo Roberto Rossi, procuratore di Bari.
3: La mafia cerignolana è una delle mafie più forti che esistono nel territorio pugliese e sono riconosciuti dalle altre criminalità, tant'è vero che riescono a fare questi assalti blindati in tutto il paese. Infatti la Direzione Nazionale Antimafia è intervenuta proprio nel coordinamento delle indagini.
2: Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla provinciale che collega Matino a Taviano in provincia di Lecce. In uno scontro tra un Audi e un Apecar ha perso la vita il conducente del mezzo a tre ruote. Carmelo Danese, 89enne, è rimasto incastrato tra le lamiere. Indagano i carabinieri. Castel Saraceno in provincia di Potenza è stato candidato dal Ministero del Turismo al riconoscimento di Best Tourism Villages 2026 delle Nazioni Unite. L'iniziativa premia le realtà rurali capaci di trasformare l'accoglienza in un motore di crescita. Il borgo affronterà ora la selezione del segretariato dell'ONU. Gli auguri del governatore Lucano Bardi. Siamo orgogliosi, dice. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. L'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere i colloqui, lo ha rivelato Trump, che però ha precisato: lo faremo, ma la tregua è finita. Poi, sul presunto piano di Teheran di assassinarlo: se mi uccidono ho lasciato istruzioni, bombardarli con una potenza mai vista prima. Paura su un volo Ryanair in volo dalla Grecia alla Germania, un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. La confessione durante due ore di interrogatorio davanti al GIP, che ha convalidato l'arresto. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. 50 anni fa l'incidente industriale dell'Icmesa a Seveso, che causò la fuoriuscita di una nube di diossina. Mattarella alla commemorazione al Bosco delle Querce. Il disastro fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale in Europa, ha ricordato il capo dello Stato. Mondiali di calcio, stasera la seconda gara valida per i quarti. Alle 21 ore italiane a Los Angeles scendono in campo la Spagna di Yamal contro il Belgio di Lukaku. Chi vince il 14 luglio sfiderà in semifinale la Francia, vincente ieri 2-0 sul Marocco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate sette persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale spiagge libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

stringe come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

Battiti Live Playlist. Radio Norba.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Avevamo parlato due volte, ci ho

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Giornata di calma apparente nel Golfo. Trump afferma che l'Iran gli ha chiesto di riprendere i negoziati, ma la tregua è finita, precisa. Teheran smentisce. Il presidente americano sul presunto piano dei Pasdaran di assassinarlo. Se mi uccidono saranno spazzati via. Inferno in Andalusia e di almeno 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio divampato ieri nel sud della Spagna. Tante vittime sono rimaste uccise mentre tentavano la fuga. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. Il racconto dei testimoni: aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. Il giovane è crollato durante l'udienza di convalida del GIP ed è ora in carcere. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Tennis: Sinner in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo contro il tedesco Zverev, vincente sull'inglese Fairy. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate 7 persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale Spiagge Libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba! Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Roma lo sa che siamo fradici, distrutti e senza voce, un po' come gli ultra. Sì, lo sa. Ci ha visto uscire ribaltati, stralunati dal solito bar del centro.

adesso, qui seduto sotto al cielo, io ti scriverò una lettera. So che non va più di moda, ma te la moda non piace. So che sei da fuori re.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Giornata di calma apparente nel Golfo. Trump afferma che l'Iran gli ha chiesto di riprendere i negoziati, ma la tregua è finita, precisa. Teheran smentisce. Il presidente americano sul presunto piano dei Pasdaran di assassinarlo. Se mi uccidono saranno spazzati via. Inferno in Andalusia e di almeno 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio divampato ieri nel sud della Spagna. Tante vittime sono rimaste uccise mentre tentavano la fuga. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. Il racconto dei testimoni: aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. Il giovane è crollato durante l'udienza di convalida del GIP ed è ora in carcere. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Tennis: Sinner in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo contro il tedesco Zverev, vincente sull'inglese Fairy. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate 7 persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale spiagge libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Rimane non fa in euro si non sbatte in mano. Ripetizione, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Battiti Live Playlist.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere, Francesco.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Giornata di calma apparente nel Golfo. Trump afferma che l'Iran gli ha chiesto di riprendere i negoziati, ma la tregua è finita, precisa. Teheran smentisce. Il presidente americano sul presunto piano dei Pasdaran di assassinarlo. Se mi uccidono saranno spazzati via. Inferno in Andalusia e di almeno 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio divampato ieri nel sud della Spagna. Tante vittime sono rimaste uccise mentre tentavano la fuga. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. Il racconto dei testimoni: aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. Il giovane è crollato durante l'udienza di convalida del GIP ed è ora in carcere. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Tennis: Sinner in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo contro il tedesco Zverev, vincente sull'inglese Fairy. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate 7 persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale spiagge libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Allora, stavo pensando...

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Giornata di calma apparente nel Golfo. Trump afferma che l'Iran gli ha chiesto di riprendere i negoziati, ma la tregua è finita, precisa. Teheran smentisce. Il presidente americano sul presunto piano dei Pasdaran di assassinarlo. Se mi uccidono saranno spazzati via. Inferno in Andalusia e di almeno 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio divampato ieri nel sud della Spagna. Tante vittime sono rimaste uccise mentre tentavano la fuga. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato, salvato grazie all'intervento di due persone. Il racconto dei testimoni: aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a un anno e due mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. Il giovane è crollato durante l'udienza di convalida del GIP ed è ora in carcere. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Tennis: Sinner in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo contro il tedesco Zverev, vincente sull'inglese Fairy. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate 7 persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di due associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale spiagge libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Amo Scocco.
1: Battiti Live Playlist. Radio Now.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Dici che

0: ragazzi. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Giornata di calma apparente nel Golfo. Trump afferma che l'Iran gli ha chiesto di riprendere i negoziati, ma la tregua è finita, precisa. Teheran smentisce. Il presidente americano sul presunto piano dei Pasdaran di assassinarlo. Se mi uccidono saranno spazzati via. Inferno in Andalusia e di almeno 12 morti e 23 dispersi il bilancio del devastante incendio divampato ieri nel sud della Spagna. Tante vittime sono rimaste uccise mentre tentavano la fuga. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Tragedia sfiorata su un volo Ryanair diretto dalla Grecia alla Germania. Un pezzo del motore in avaria ha rotto un finestrino e un passeggero ha rischiato di essere risucchiato. Salvato grazie all'intervento di due persone. Il racconto dei testimoni: aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Sentenza ribaltata sul caso dei 30 secondi. A Milano, condannato in appello bis a 1 anno e 2 mesi, un ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Assolto due volte perché per i giudici la donna avrebbe avuto il tempo di opporsi, la Cassazione aveva annullato il verdetto. Il ventenne Filippo Oldani ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, 58 anni, la donna trovata senza vita lunedì nella sua casa vacanze di Sanremo. Il giovane è crollato durante l'udienza di convalida del GIP ed è ora in carcere. Domani l'autopsia sul corpo della vittima. Tennis: Sinner in finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio sul serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Domenica cercherà di difendere il titolo contro il tedesco Zverev, vincente sull'inglese Fairy. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'assalto al portavalori sulla statale 96 vicino Toritto nel Barese nel novembre 2024, in cui rimase ferito uno dei malviventi durante uno scontro a fuoco. Arrestate 7 persone di Cerignola nel Foggiano. Il gruppo avrebbe goduto non solo di omertà, ma anche di una rete di complicità diffusa. Fra i 16 indagati, infatti, risulta con l'accusa di favoreggiamento anche il medico ed ex sindaco di Cerignola, Antonio Giannatempo. Avrebbe messo in guardia i parenti del ferito sulla presenza di microspie dei carabinieri in ospedale. Sentiamo il generale Gianluca Trombetti, comandante provinciale dei carabinieri di Bari.
3: Un altro aspetto che secondo me va sottolineato è non solo e non tanto il clima omertoso dell'area, ma il clima di favore, di protezione nei loro confronti. Uno degli indagati appunto ha avuto accesso alla struttura sanitaria e durante questa fase ha avuto una fortissima protezione da diversi soggetti estranei, formalmente estranei all'organizzazione.
2: Bambini e donne utilizzati come corrieri di stupefacenti. Questa mattina una maxi operazione antidroga in Salento ha portato all'arresto di 23 persone ritenute componenti di 2 associazioni dedite al traffico internazionale di droga, con basi operative a Lecce e Oria, nel Brindisino. Secondo quanto emerso, gli stupefacenti venivano importati dall'Albania e dalla Calabria. Il governatore della Puglia Antonio De Caro ha annunciato che la regione avrà 56 nuove spiagge pubbliche attrezzate. Tante sono le candidature presentate dopo l'avviso regionale spiagge libere. Tra i progetti ci sono quelli di Monopoli, Alessano e Alliste, che hanno proposto interventi per l'installazione di passerelle per agevolare l'accesso al mare da parte di tutti. Squinzano ha previsto anche spogliatoi, deposito per le attrezzature e servizi di assistenza. Brindisi ha candidato un progetto con percorsi, un campo da beach volley, una torretta di avvistamento e servizi igienici per persone disabili. A giugno sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia, in crescita rispetto al 2025. Su base annua sono saliti del 10,4%. I passeggeri internazionali per il solo mese di giugno hanno registrato un aumento del 24% su Brindisi e del 18,7% su Bari. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: questa sotto di te. Radio Norba,
1: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bat.

0: Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto, un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,